0: madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete? Oh,
1: cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovo messo il con Barbarina. Il congedo mi tiene.